0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 1990.

0: Summer.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Summer.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€.

0: Analisi completa su emperf.com.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: M2O DJ

0: finisce qua il DJ Time in the Mix.
1: Torniamo domani.
0: Domani?
1: DJ Time in the Mix con Molella, Fargetta e Prezioso.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

0: 7 del mattino e la mattinata qui su M2O, quella del sabato, sabato 29 di agosto. Dai, dai, che siamo prontissimi a partire!
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Allora, buongiorno e bentrovati e buon weekend da parte nostra. E ciao da Claves, 4 ore da trascorrere insieme fino alle 11 del mattino, ora con i treno stop.
2: L'estate di M2O suona.

0: My Body è il titolo di questa canzone, rappresenta un po' un ritorno per certi versi, quello della voce di Inna, cantante che ci capitava di sentire spesso oramai più di una quindicina d'anni fa, no? Intorno all'anno 2010, 2011, anche 2012, dai. Questa canzone invece è del 2023, quindi 3 anni fa il suo ritorno era arrivato con il DJ Rehab in Rock My Body, il titolo del pezzo che hai appena ascoltato, questa è M2O. Buongiorno e buon weekend, nel frattempo ciao da Claves, mi metto comodo perché abbiamo 4 ore da trascorrere insieme, belli pronti per iniziare questa giornata. Al numero 342-654-3210 vedo nel frattempo arrivare i vostri messaggi. Adesso mi metto a leggerli e ascoltarli tutti quanti. Voi potete mandarli quando volete, il numero è sempre aperto 24 ore su 24. Adesso mettiamo subito una canzone nuova. Sono tornati i The Bowser.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

sono un po' la scoperta, la vera scoperta musicale di questo 2026. Questi tre produttori che arrivano dalla Norvegia e si fanno chiamare The Bauza hanno fatto una canzone Magnetic che ci ha conquistati, tanto che si è iniziato a parlare della house scandinava, no? Della musica che arriva dal nord Europa, e loro sono grandi esponenti di questo genere. Lose Myself è il loro nuovo pezzo, sentito qui come M2Hot.

Dance è una delle produzioni, una delle canzoni uscite nell'estate di quest'anno, e lui è Barry Can Swim, nome d'arte di un DJ e produttore che arriva da Edimburgo, arriva dalla Scozia, il suo vero nome è Joshua Manny, e questa canzone l'abbiamo sentita qui alle 7:16 del mattino. Adesso un pezzo che invece arriva dal

0: risposta è facile, cioè sì, ovviamente. Ma loro sono in prospa con Clooney, questa formazione che ha avuto grande successo con Free Your Mind, titolo di questo brano. Loro arrivano tutti quanti dal Regno Unito, in particolare i prospa sono di Leeds e sono anche amici d'infanzia. Questa è una cosa molto bella, perché quando poi non solo si riesce a fare il lavoro che si vuol fare, quando è la tua passione, come nel caso del DJ, come nel caso della musica, se poi lo fai con una persona che ti porti dietro dai tempi di quando eri bambino, insomma, ancora più bello. Free Your Mind è una delle loro produzioni più interessanti, più belle del corso di questo anno 2026. Noi l'abbiamo riascoltata alle 7:21 del sabato mattina.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ultime produzioni totalmente made in Sweden, perché loro sono la Swedish House Mafia, Axwell, Ingrosso e Angelo, e con loro c'è anche la voce di Licky Lee con Happiness is So Sad. 7:29 della mattina, una delle canzoni che affollano la playlist del weekend di M2O, che si trasforma tra l'altro nella sua versione All Weekend Hit. Capisco che ancora è estate, perché ci sono delle voci al nostro numero WhatsApp ancora un po' assonnate. Senti vero.
1: Buongiorno. Buon sabato a tutti.
0: Grazie mille, buon sabato e buon weekend anche a te. Dicevo, le voci un po' suonate, ma ci sta. Comunque la mattina è anche fatta per partire con calma, ma è anche fatta, nel nostro caso, per ascoltare una canzone del passato. Dai che c'è un pezzo che arriva direttamente dal 90.

Light My Fire, questi sono i Take That. Come promesso è una canzone che arriva direttamente dall'anno 1993, che poi in realtà era una cover di un brano del 79 di Dan Hartman, ma questa è la loro versione, ma soprattutto questo è il nostro M2 Old. Appena arrivato

sarebbe diciamo un po' in cima alla classifica, perché lui è Yugel, questa è la sua Jamaican. È molto ballata, ma perché anche molto messa, molto suonata dai DJ di tutto il mondo, da lui stesso nei suoi DJ set. E il sound è molto facile, molto intuibile, ma anche molto coinvolgente, con un pezzo che ha fatto la storia del reggaeton, che invece è diventato un brano house, nel suo caso Latin House, visto che Yugel poi è molto famoso per questo genere qua. Lui è The Weeknd.

0: musica.
1: M2O.
0: M2O.
2: M2O.
3: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
0: M2O.
4: DJ Time.
5: DJ Time in the mix.
6: Prezioso lo scherzo nervoso.
5: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
7: Aiuto!
5: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
8: It's DJ Time
5: su M2O.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Partenope e la musica di Merck & Cremont, e con loro ci sono anche Serena Brancale e The Colors. La versione remix di Addal è quella che stai sentendo su M2O, e sono le 7.47 del sabato mattina. È una canzone con artisti che ci hanno abituati a essere, diciamo, ascoltati nel corso della stagione estiva. Sto parlando soprattutto di Serena Brancale, dei The Colors, ma anche i nostri amici Merck & Cremont con le loro produzioni che spesso troviamo all'interno delle playlist, e lo abbiamo fatto anche in questa mattinata, quella del sabato 29 di agosto. Allora, stavo dando un'occhiata nel frattempo, buongiorno a Claves, anche se avete da poco acceso la radio, io sono qua dalle ore 7 e ci rimango fino alle 11 per affrontare un weekend cruciale, il weekend cruciale dell'estate. No vabbè, allora non è solamente un weekend cruciale, ma perché si parla tanto dei rientri, si parla della fine delle vacanze, e poi c'è anche chi manda il messaggio, tipo stamattina ho ricevuto un po' di messaggi degli ascoltatori che volevano rivendicare le ferie di settembre, perché avendo affrontato tra l'altro le prime due settimane di agosto qui in onda con voi, mi ricordo che c'era tanta gente, ci siamo un po' ritrovati tra quelli che durante le settimane più centrali, quelle di Ferragosto, insomma quelle in cui tutti quanti partono, stavano lavorando. E allora stamattina ho un po' subito, diciamo, il fascino dei messaggi di quelli che invece stavano dicendo: oh, io sto per partire per le vacanze, perché comunque insomma ci si scambia un po' in questo senso, e allora essere qua in onda mi permette anche di vedere i flussi di chi ci ascolta e di cosa fa durante la giornata. Allora, nella nostra playlist, tornando a parlare di musica, visto che poi quello che stiamo facendo oggi è quello che facciamo sempre, mettervi delle canzoni che fanno da colonna sonora alle vostre giornate, abbiamo un brano che è una delle novità, diciamo, di questo 2026, ormai è uscita già durante il periodo invernale, ed è una produzione che nasce in realtà molto tempo prima di quando è uscita, firmata da uno dei pilastri

della musica techno olandese, Reinier Zonneveld, che ha mandato la sua demo, si chiama così, stavo cercando un sinonimo ma in realtà si chiama demo, no? Quando uno fa una canzone che non è ancora uscita a un altro DJ gordo, che l'ha scelta, l'ha presa, l'ha rielaborata e insieme hanno fatto la canzone che mettiamo adesso. Sì.

bella colonna sonora dell'estate anche, no, in questo caso. Oh, adesso c'è un pezzo che arriva dal Sudafrica, ma che in realtà poi è un genere afro house a pieno. Kazango, Aye. Ah, yeah.

0: portato alle ore 8. Sabato mattina su M2O, 29 di agosto. Ciao da Claves, belli pronti per ascoltare la nostra musica italiana. Adesso c'è M2 Hit.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit. M2O.

0: Adele si intitola Easy on Me, che di solito è una canzone un po' più strappalacrime, ora lo è ancora in questa versione per carità, però insomma ha un tocco diverso grazie al remix di Jay Bruss, che è quello che senti qui su M2O. Diciamo che non rischi di commuoverti, dai, facciamo così, a meno che non ti soffermi proprio sul testo, beh a quel punto la situazione cambia. Le ore 8 e 8 della mattina, buon sabato e buon weekend da parte di questa radio, si chiama M2O, io invece mi chiamo Claves e sono con voi in diretta, rigorosa diretta da Via Massena 2 a Milano. Tra le cose che facciamo qui a M2O vi facciamo sentire della musica nuova, una novità che arriva direttamente da Los Angeles, si intitola East Side Girl.
1: M2 Hot

0: sono le Muna, una band che è nata a Los Angeles nel 2013. East Side Girl è il titolo di questa loro canzone nuova, che si riferisce anche proprio a una zona della città di Los Angeles, oltre che a uno stile di vita, è un tipo di vita, quella che sentiamo all'interno di questo pezzo. È il nostro M28 e la canzone nuova.
1: More music,

cioè che Dance Etheria, che è il titolo della canzone, è anche un luogo, un posto molto molto importante, quello in cui Madonna ha iniziato la sua carriera, un club di New York che aveva questo nome negli anni 80 e che si è, diciamo, ritrovato all'interno del titolo di questa sua canzone nuova. I Need Your Love, quello che dicono Shaggy.

0: to move it.
1: È una canzone che ha avuto diverse epoche. La prima nasce nel 1993 con i Real to Real e la loro I Like to Move It, che poi è diventata una hit grazie anche al film di animazione Madagascar, conosciuta dai più piccoli e dai bambini che all'epoca erano bambini tipo me. Me la ricordo per Mi piace se ti muovi, no? Nella versione italiana. E allora poi sono arrivati il collettivo Double O Sound, J Balvin e Ovi on the Drums, tutti quanti dalla Colombia, e hanno preso quel beat, quel sound originale, e l'hanno rifatto nella loro versione, nella loro modalità, con Godzilla.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Love Sober, il titolo di questa canzone. Lui è Kamrad, l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, arriva dalla Germania, classe 1997, Tim Kamrad, il suo vero nome. Aveva fatto una canzone dal titolo Be Mine che avevamo sentito tanto

siamo sobri e quando finisce la relazione qui, quindi insomma non è stata proprio fantastica, mi viene da pensare, no? Se uno ne parla con questi termini. Insomma, Love Sober è il titolo della canzone che hai sentito alle 8:31 minuti e siamo arrivati di nuovo al momento in cui si torna indietro nelle

sera la luna ci porterà fortuna. Quanti la cantavano, la ballavano nell'estate del 2004, perché poi il momento in cui questa canzone era esplosa era proprio quello lì. Loro sono i Puffs and Scar, che avevano messo a segno questo successo facendo un remake in realtà di una canzone che era uscita negli anni 80 del gruppo Scotch. Nell'86 era, diciamo, la versione quella principale. Però è questo qua l'appuntamento con l'Emmet Old, è quello che ci ha portati indietro. Adesso però ritorniamo al presente, anzi ritorniamo all'estate

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: Interpretazioni, ok? Allora vi do prima l'interpretazione musicale, perché questo è Kygo con una sua nuova canzone. Take me back vuol dire, insomma, riportatemi, riportami lì. E lui ha scelto di riprendere un po' le sue sonorità di quando ha iniziato, quelli della Tropical House. Quindi lui potrebbe aver pensato: basta, mi sono scocciato di fare musica, diciamo, più aggiornata, voglio riprendere quello che facevo nel 2014, e allora rifaccio una canzone che ha questa cosa qua, e quindi la chiamo Take Me Back. Questa è una possibile interpretazione. Poi ve ne do un'altra io. L'interpretazione può essere quella di chi oggi sta rientrando dalle vacanze, o comunque sta facendo anche solo l'ultimo weekend, è un po' più vacanziero, un po' più estivo, e sta già pensando a quando non sarà più così, e sta pensando Take Me Back, riportatemi lì. Anche un hashtag su Instagram quando volete postare le foto, quelle delle vacanze fuori stagione, tipo, non lo so, a gennaio. Senti, a proposito di vacanze, mi aveva fatto sorridere questo messaggio di Andrea. Senti qua.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io le ferie non le ho potute fare.
0: Come mai?
1: Mi sono sposato.
0: E che è successo?
1: Non danimmo una lira.
0: Grazie Andrea, mi ha fatto veramente, il modo in cui l'ha detto e la facilità con cui ha reso il concetto mi sembravano degni di essere ascoltati in onda. D'altronde sì, beh, allora un saluto a chi si è sposato durante l'estate 2026, e giustamente, insomma, il budget è stato allocato in un momento, in una cosa un po' diversa rispetto alle vacanze. Allora, tra le cose che non sono ancora successe stamattina, visto che sono le 8:51 e noi siamo in diretta insieme già dalle ore 7, c'è ancora il momento Play With Us da assegnare con la canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia. Così, sappiatelo, ve lo ricordo, mi raccomando, solo quando la sentirete, il vostro messaggio al numero 342-654-3210 potrebbe farvi vincere i nostri fantastici gadgets.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La voce di Samurai J arriva su M2O portando con sé il momento del Play with us. Flamenco Paranoia, la sua canzone appena sentita è quella che abbiamo scelto per oggi per farvi giocare al nostro fantastico gioco. I nostri fantastici gadgets sono anche in palio: il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e i nostri stickers. Con gli ascoltatori che là fuori si accaparrano, meglio cercano di accaparrarsi i nostri fantastici gadgets. E tra i tanti che hanno mandato il loro messaggio al numero 342-654-3210 abbiamo Massimiliano da Trezzano Rosa. Hai appena vinto tu, Massi.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Puntualissimi anche questa mattina, sono le 9. Buongiorno da M2O e buon sabato. Ciao da Claves, questa è la mattinata che trascorriamo insieme fino alle 11. Ora ci sono i Treno Stop. Le prime sono le Destiny's Child.
3: Suona così.

0: On Your Cold, questo si chiedeva Katy Perry. Siamo nell'anno 2008 e questa è una delle sue canzoni di grandissimo successo di quel periodo. Dietro alla produzione c'era anche un autore di grandissima qualità come Max Martin, e in questo pezzo lei si chiedeva se sei caldo o freddo, cioè una metafora per descrivere una persona che è un po' indecisa, un po' imprevedibile dal punto di vista almeno sentimentale, visto che poi lo sfondo, no, della canzone è anche quello delle relazioni sentimentali. Katy Perry su M2O, sentita a oramai 8 minuti già scoccati dopo le ore 9 del mattino, e sabato mattina, bentrovati. Chi vi parla è Claves, oggi e domani staremo insieme fino alle 11, e poi approfitto anche per annunciare che l'ultima settimana, diciamo estiva, di M2O prima del ritorno di Walter Pizzulli la trascorreremo insieme, quindi dal lunedì 31 fino al venerdì con l'appuntamento 6-9. Ma adesso non affrettiamo i tempi perché c'è l'M2O da ascoltare su M2O.
1: M2O

una nuova produzione che fa parte anche del suo nuovo album Escape, Control Escape, anzi per essere precisi, Don't Believe It, M2Hot, musica nuova qui su M2Hot.

0: lato questi due artisti che vedo è Elvis Crespo, si intitola La Graziosa. Da un lato c'è la musica che arriva dalla Spagna, dall'altro c'è la musica che arriva da Porto Rico, cioè sto parlando di Quevedo e Elvis Crespo, che sono i due artisti, e La Graziosa non è una ragazza, una persona, ma è un'isola delle Canarie, dove tra l'altro il rapper Quevedo è cresciuto, insomma, e quindi ha voluto anche un po' omaggiare la sua terra con l'inserimento di un grande classico della musica latina, del merengue, quello di Elvis Crespo. La Graziosa, appena sentita su M2O.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
10: Conviene al tuo portafogli.
9: E sono certificati bio.
10: Vero scoiattolo?
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Che è un momento particolare, nel senso che stiamo per mettervi una canzone del passato. Sta per arrivare l'M2Old. Prima però la linea di M2Ova, la nostra redazione, per tutte le ultime news. M2O DJ Station.

0: intrappolati nel tunnel di una diga idroelettrica. I morti accertati sono 616, 2300 i feriti. Cambiamo argomento, l'autopsia ha confermato che la morte della bimba di 4 anni avvenuta il 19 agosto a Palermo è stata causata dalla difterite contro cui la piccola non era stata vaccinata. L'esame ha anche riscontrato che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Indagati per omicidio colposo i genitori, che non hanno immunizzato la figlia, e 8 medici. Ora il calcio, il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro e si aggiudica l'anticipo che ha aperto la seconda giornata di Serie A. La partita è stata preceduta da un commovente omaggio a Franco Baresi. Oggi altre 4 gare, alle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino, alle 20.45 la Juventus riceve il Parma. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata cieli poco nuvolosi con precipitazioni quasi del tutto assenti. Nel pomeriggio poche variazioni, possibili isolati temporali sulle aree montuose, sia sulle Alpi che sugli Appennini.

voce di Notorious B.I.G. con questa canzone che era stata pubblicata postuma dopo la sua scomparsa, con Mo Money Mo Problems e con anche Diana Ross all'interno, la sua I'm Coming Out, che era stata campionata come spesso succedeva all'interno della musica rap di quegli anni lì. E l'appuntamento che abbiamo appena sentito grazie all'M2 Older.

Gang Parcels. Loro sono gli autori della canzone, gli autori del remix invece sono Leap Now, tutti quanti che arrivano dall'Australia. Questi invece sono Bebe Rexha e David Guetta con una delle loro ultime canzoni insieme. Si intitola Sad Girls. It's

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati viviverde bio del reparto ortofrutta.
10: Conviene al tuo portafogli.
9: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è la loro canzone su M2O, una delle collaborazioni musicali più interessanti, ecco, degli ultimi mesi. Si intitola Goya, noi l'abbiamo sentita oramai 12 minuti dalle ore 10 della mattina. Allora, per fare due parole su questo pezzo, la cosa interessante che mi ha colpito sin da subito è un po' il titolo. Innanzitutto, Goya si riferisce al pittore famoso, il pittore spagnolo Francisco Goya, che, se andate a guardare i suoi quadri, ha un modo, diciamo, di rappresentare, aveva un modo di rappresentare il lato oscuro, inquietante, anche un po', oserei dire, grottesco, no, della realtà. Infatti loro lo citano proprio, è un titolo un po' sia alla Fibra sia ai Pinguini Tattici Nucleari, cioè hanno proprio messo insieme una loro caratteristica, cioè quella di cantare, di fare delle canzoni per metafore, e in un certo senso proprio loro lo dicono, no, sono in paranoia come in un quadro di Goya. Questa era la canzone che vi abbiamo appena messo. Andando avanti con la musica adesso nella nostra playlist, c'è un pezzo che invece ci trasporta verso un mondo musicale totalmente diverso, quello della Afro House, quello del DJ brasiliano Zurb, e con lui ci sono Sofian Zhao e Easy Bizu. La loro canzone si intitola Kumbaya.

tanto di musica virale, molto spesso negli ultimi tempi. Questa qui è un esempio chiaro di pezzo che ha grande successo sui social. Jerry si intitola The Joan. M2O ve l'ha messo e lascia il posto a

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: M2O Cinema.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
3: M2O Cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
15: Siamo arrivati alle ore 10 in punto, è il sabato mattina di M2O. Siamo nel weekend, quindi anche la formazione All Weekend It. Pronti per ripartire, treno stop. Si parti con i Coldplay, Arezzo.
16: M2O.
17: Enjoy your summer.

0: canzone di esattamente 10 anni fa, era il 2016, loro sono i Galantis e questa è No Money, che poi riascoltata oggi al sabato 29 di agosto mi fa un po' sorridere, no? Perché magari No Money è anche la condizione nella quale si trovano un po' di persone dopo aver fatto un po' di spese pazze, ecco, durante il mese di agosto, dai, perché poi l'estate ha un po' questo effetto, no? Che a un certo punto uno vuole un po' rilassarsi, vuole godersi la vita e quindi poi arriva il 29 di agosto che dice mi sa che sono con No Money. La terza canzone del nostro Non Stop, sono queste le tre canzoni che danno l'inizio a questa nuova ora di diretta, sono anche le 10 e 9 minuti e allora ben trovati da Claves insieme ancora per un po', cioè fino alle ore 11, poi arriverà Patrizia Principali a rimanere con voi, ma adesso facciamo le cose con ordine perché abbiamo subito un M2Hot da farvi ascoltare, sono tornati i Prospa insieme a Clooney.
1: M2Hot, le hit di

0: collaborazione di questo nuovo brano in onda su M2O, si intitola Good Girl, ed è una collaborazione che arriva subito dopo quella di grande successo di Lose Your Mind, che continuiamo ad ascoltare, ed è comunque una super hit che arriva dal Regno Unito. Questa è la musica di M2O, l'M2O.
1: M2O. Più musica.

molto molto importante, molto anche bello, no? Per certi versi, cioè quello di sapersi, imparare a godersi la vita, volevo dire questo. Anzi, lei dice proprio "My mother says to me", cioè la mia mamma mi aveva detto di godermi la vita. "Enjoy your life" è il titolo della sua canzone. Oh, ma questo pianoforte invece lo riconosco. Saranno mica i The Bauza? Sarà mica la loro canzone "Magnetic"?

0: hanno raccontato di averla composta, pensata e prodotta in una casa vacanze sull'oceano in Norvegia. E loro sono i The Bausa, un trio che abbiamo imparato a conoscere grazie a questa canzone con la quale sono arrivati praticamente in giro per tutto il mondo, con questo sound molto riconoscibile. L'avevo detto anche prima, il pianoforte dei The Bausa, che nel frattempo sono anche arrivati con un altro pezzo che stiamo sentendo come M2Hot qui su M2O. Questa però era, diciamo, l'originale, comunque la prima che abbiamo conosciuto dalla loro discografia. Magnetic, appena sentita.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come

0: Salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: cioè poi primi mesi, oddio, siamo oramai ad agosto. Vabbè, insomma, nel corso di questo 2026, questa è una delle produzioni firmate da Fisher con Florence Harman, What a Life, uno dei DJ che è stato più impegnato. Oh, quest'estate Fisher l'ho visto ovunque, mi bastava girare per qualsiasi pagina social, video TikTok, video Instagram, insomma, nei suoi DJ set in giro per il mondo, con anche questo pezzo, insomma, che ho scoperto che non manca mai, visto che poi è una delle sue ultime produzioni, e lo abbiamo trovato anche qui in onda su M2O, arrivati a una nuova mezza dell'ora, nel senso che sono le 10 quasi e 29, tra pochissimo ho pronto per voi un brano che ci riporta nel cuore degli anni 90 fino al 1994. Prima però la nostra redazione è pronta, diamo a loro la linea per tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. I soccorritori sono al lavoro per liberare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una diga idroelettrica in Nepal, colpita dall'ondata di fango e detriti che ha devastato le zone al confine con il Tibet. Migliaia di soccorritori sono impegnati anche nelle ricerche dei dispersi, in tutto quasi 3.000, fra cui 3 italiani. I morti accertati sono più di 600. Ieri è arrivata nella capitale nepalese, Kathmandu, la task force dell'unità di crisi della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. Calcio, il Milan ha battuto 2-0 il Venezia a San Siro nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. Oggi si giocano alle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino, alle 20.45 Juventus-Parma. Oggi è di scena anche la MotoGP, al via tra 15 minuti circa le qualifiche del Gran Premio di Aragon, alle 15 invece si corre la Sprint Race. Ieri Marco Bezzecchi su Aprilia è stato il più veloce nelle prequalifiche. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata cieli poco nuvolosi con precipitazioni quasi del tutto assenti. Nel pomeriggio poche variazioni, possibili isolati temporali sulle Alpi e sugli Appennini. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora. This is M2O. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lei e lei, si riconosce facilmente la canzone del Play With Us perché è seguita e preceduta dal nostro jingle, perché oggi è Flamenco Paranoia di Samurai J, il suo successo di quest'estate 2026. Siamo pronti ad assegnare i nostri gadgets che comprendono il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e i nostri stickers. Andranno direttamente, nel senso che proprio arriveranno fisicamente a casa di questa ascoltatrice.
3: Cristina da Monza, Play With Us.
2: Oh, Cristina da Monza, questo è il Play With Us, significa che hai appena vinto tu. Complimenti.
0: M2O.
4: Più musica.
5: You make me feel alive again.

0: Radio 2.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: M2O. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ed il sound che ha dato Alan Walker a questa canzone insieme alla voce di Eva Max con la Carmina Burata all'interno, in questa versione molto più veloce, molto più dance, all'interno di questa playlist musicale del sabato. Adesso c'è Tame Impala, Jenny e Boys Noize, la loro versione insieme della canzone Dracula.

Gli Shepherd sono gli autori della canzone Geronimo. Con questo remix di Benny Benassi li abbiamo ascoltati qui su M2O a 5 minuti dalle ore 11. È la mattinata che continua in questo sabato. Continua con la Prinzi, che è bella pronta con voi tra pochissimo. Prima mi metto l'ultimo pezzo, un pezzo che arriva dal Sudafrica, perché lui arriva dal Sudafrica, e la canzone è anche appartenente al genere dell'Afro House. Si intitola Aie, lui è Kasango con Alejandro Garrido. Questa è la musica di M2O.

0: questo è il titolo del pezzo che stai sentendo con Casango e Alessandro Garidio, così giusto per ripetervi chi sono gli artisti dietro a questa canzone. L'ultima per quanto mi riguarda, arriva la Prince, noi ci sentiamo domani mattina puntualissimi sempre alle 7 per affrontare al meglio l'inizio della domenica, ma nel frattempo fate un buon sabato. A domani, a presto, da Claves, ciao!
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In FM, Lab, su mro.it.
4: Ciao Claves, a domani! Pochissimi secondi alle 11! Quasi le 11 di questo sabato 29 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Pronti? Amoni!
3: L'estate di M2O suona così.

0: Mix FM 2 a 11 e 8 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend, buon sabato 29 agosto da Patrizia Principalli, insieme anche oggi, insieme per le prossime 4 ore, quindi fino alle 15. E allora cosa facciamo di solito quando cominciamo? Di solito sentiamo un bel pezzo nuovo. Siete pronti? Si intitola Inside Girl, nostro M2 Hot. Scotta?
1: M2 Hot.

0: Sivalli, qui un sacco di appuntamenti su MDO come sempre, tipo quello con 1212, il meglio della musica pop, trap e reggaeton, disponibile in due versioni, mixato da Valessi, 1212 Selecta, da lunedì al giovedì alle 23 e il sabato alle 20, invece presentata da Wad in 1212, il venerdì alle 22 e la domenica alle 20. Segnato tutto?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy,
9: Meredith,
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

da qui su M2O. Prima però arrivano tutte le news. M2O DJ Station. Sono 633 i corpi recuperati tra Nepal e Tibet dopo l'ondata di fango e detriti che ha devastato la zona. Il numero dei dispersi si aggira intorno a 3.000, ma le ricerche sono rese estremamente difficili dalla pioggia e dalle pessime condizioni di strade e infrastrutture. Voltiamo pagina. 43 feriti, 10 chiese danneggiate e 10.000 auto.

0: è il bilancio della tromba d'aria che ieri pomeriggio ha colpito la città di Cremona. Il tornado ha portato con sé anche una forte grandinata. Calcio: alle 18.30 si giocano 4 partite valide per la seconda giornata di Serie A. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20.45 tocca la Juventus che ospita il Parma. Vittoria del Milan che ieri ha sconfitto 2-0 il Venezia a San Siro. Ora le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata cieli poco nuvolosi con precipitazioni quasi del tutto assenti. Nel pomeriggio poche variazioni, possibili isolati temporali sulle aree montuose, sulle Alpi e sugli Appennini. L'appuntamento con ilmeteo.it torna nella prossima edizione.

Franco Moirag, il vero nome, DJ italiano, nato a Milano. Amnesia era un progetto musicale di cui lui stesso faceva parte. Il nome deriva dal fatto che nella stagione 91-92 era residente all'Amnesia, a Ibiza. M2 Old dal 95.

0: domenica. M2O.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi super protein.
8: Super protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: My Movies presenta.
11: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
11: Sono cambiate tante cose dal liceo.
10: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
11: Mi serve un lavoro.
13: Hai già lavorato in cucina?
11: Certo. Scusate...
10: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
11: Sa che posso anche cucinare?
14: Ha detto che è un cuoco, chef!
11: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
10: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Mille, mille e ancora mille.
16: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
15: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: We are M2O. Destination unknown. We play
1: every day.
0: Can hit.
15: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica

che è un DJ italiano, ma la canzone è in portoghese. Ci stiamo internazionalizzando, almeno musicalmente sembrerebbe di sì. Però imparare una nuova lingua rimane una delle sfide più comuni. Secondo voi,

cinese mandarino. Non solo perché è completamente diverso dall'italiano, ci sono i toni. E cambiare intonazione di una stessa sillaba può cambiarne completamente anche il significato. Quindi puoi dire una cosa e senza volerlo dirne un'altra. Cioè dici una cosa, sbagli tono, dici tutt'altro. Poi ci sono anche caratteri, perché lì non c'è l'alfabeto come il nostro, ma migliaia di simboli da imparare. Migliaia, cioè vedi tu, già io sono confusa solo al pensiero. E anche la grammatica funziona diversamente, perché

cosa che a me fa già confondere, cioè il contesto che ti fa capire senza utilizzare il verbo. Quando è successo? Oggi? Ieri? Non si sa. È abbastanza complicato, quindi volevo chiedere, c'è una madrelingua in ascolto che può confermare? Cinese mandarino.

0: G Jonas Brothers dal 2020.
1: Ex Suem 2O. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ciao a tutti, è mezzogiorno in punto qui su M2O. Mezzogiorno di sabato 29 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Si riparte M2 It.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.
3: M2O. M2 It.

0: al mare, salutiamo anche noi il mare con un tuffo prima di partire, con tanta tanta nostalgia. Piango anch'io, non lo so, così insieme a voi. C'è un pezzo nuovo, Don't Believe It.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hits of

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Patroni, fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

alle 12.29. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Ma che belli che siete tutti quanti voi, amici in ascolto. Tra l'altro, tra i saluti c'è un intero autobus da salutare, gli amici diretti da Palermo a Catania per poi salpare in crociera che farà il giro della Grecia. Ma che bello, bellissimo. In particolare volevo salutare Francesco, Rachele, Angela e Giovanni. Un bacio e buon viaggio. E poi, amici, attenzione, perché tra poco arriva Play With Us, quindi occhio, occhio che si gioca il regalo tutti i gadget. Adesso vi regalo invece un pezzo che vi riporterà indietro nel tempo. M2 Old dal 1998, Big

0: aveva appena 20 anni e fino a poco tempo prima stava ancora studiando all'università e lavorava nel weekend in un negozio di abbigliamento. Big Big World 98
1: M2 Old.

Wake Me Up, James Hype, qui su M2O. Avete già cominciato a mandare messaggini per il Play With Us? Ci siete? Ma non è ancora il momento. C'è il parasole di M2O? Certo che c'è. Ci sarà per tutta l'estate. Prima però, Metal Boy, Samsara, Yalla.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: We are M2O.
6: And we go back. This is the moment. Tonight is the night.
7: Every day.
8: All we can hit.
9: La migliore musica di sempre.
1: Sabato e domenica

12:48, ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali, buon weekend, non ci crederete, ormai sembra quasi diventata una moda, è in vendita un'altra isola, ne abbiamo raccontate diverse negli ultimi tempi, ma questa volta non dobbiamo andare dall'altra parte del mondo, l'isola è in Italia, nella laguna di Venezia, nella laguna nord, più o meno davanti a Burano, e misura circa 5.700 metri quadrati. Si chiama Isola di Crevon, è un piccolo pezzo di terra completamente circondato dall'acqua, con tanto di approdi privati, giardino, c'è pure un antico fortino napoleonico, nacque per tutt'altro scopo, era una struttura militare, serviva a difendere gli accessi alla laguna, poi col passare del tempo è perso la sua funzione, negli anni 90 è stata recuperata e trasformata in abitazione.

0: questione. Quanto costa? Non si sa. La vendita è ancora in trattativa privata, però nel 2014 era stata proposta a 12 milioni e mezzo di euro. Oh, se vi avanzano.
1: Più musica. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato il primo di oggi insieme. 4 ore insieme, giocheremo per ben 2 volte, quindi attenzione. 342-6543210, ma adesso qui sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa i gadget, quindi zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, ma anche il parasole. Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Marco da Lecce. Prinzi, dallo a me il parasole, grazie.
2: E lo do a te direttamente dal Salento, Lumare, Luiento, Lusule e Luparasule.
0: Più musica. Più musica.

0: ottobre, ogni martedì e venerdì all'Ushuaia di Ibiza, anche stanotte, quindi la notte è passata. Dite che ci starò ascoltando? Secondo me no, però lo salutiamo lo stesso. Sei su M2O.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Beccatevi quest'onda, tiè. Le 13 in punto su M2O. Visto il caldo che non molla, ci rinfresca. Si riparte, il treno stop ora.
4: L'estate di M2O suona così.

0: 18 minuti, ciao a tutti, buongiorno, ma anche buon pranzo. Dico buon pranzo perché è ora di pranzo, è perché poi ci sono anche degli amici che ci stanno ascoltando a pranzo sul nostro terrazzo, primo giorno a casa dopo 3 settimane di ferie. Siamo un po' nostalgici, ma per fortuna c'è M2O, ma certo, noi ci siamo, ci saremo sempre per voi con la nostra musica, musica nuova. Chi arriva adesso? Il nuovo di The Boza, si intitola Lose Myself, M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: agli amici pronti a salpare in crociera, quasi arrivati a Catania. Ciao Rachele, Francesco, Angela e Giovanni, e poi Annalisa e Pier Davide. Loro stanno tornando dalle vacanze. C'è un po' di tutto tra di voi, C'è un po' di tutto.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
2: ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: più musica.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

fatto a caso, ma il punto è che secondo un recente studio i ricordi più vividi dell'infanzia sono proprio quelli legati alle vacanze vissute tra i 5 e i 10 anni. Perché proprio quelle? Perché in quella fase della vita il cervello sta sviluppando la cosiddetta memoria autobiografica, cioè la capacità di ricordare non solo cosa è successo, ma anche dove eravamo, con chi e soprattutto come ci siamo sentiti. Quindi magari, non so, non ci ricordiamo cosa abbiamo ricevuto a Natale del 1998, ma ci ricordiamo perfettamente quella vacanza in cui siamo caduti dalla bici davanti all'hotel di Rimini e anche chi c'era.

0: Buon sabato di fine agosto, buon estate, perché siamo ancora in estate. Clean Bandit Stronger qui su M2O. Non è finita finché non è finita, amici. Meet me in the dark.
1: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

0: M2O. Ha! Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 14 in punto.

0: qui su M2O14 e 9 minuti. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Prinzivalli. Questo weekend è il prossimo tra le 11 e le 15, quindi ancora un po' di tempo insieme, un po' di tempo per voi amici che siete sparsi per il mondo ancora. Ciao Danilo, saluti da Corinto in Grecia, con tanto di foto, che meraviglia. Per voi un pezzo nuovo, il nuovo di Clooney Prosper, Good Girl, M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: nuovi ritmi. A proposito, tutte le sere a mezzanotte, di lunedì al giovedì, cosa avete da fare? Perché qui c'è il DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Per chi si perdesse le puntate, l'app ce le ha tutte.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: every day. All we can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

Slow Bullet qui su M28. A tutti buon pomeriggio da Patrizia Prinzivalli. Amici, attenzione attenzione, perché 4 ore insieme, 2 play with us, 1 l'abbiamo già fatto, ne manca un altro all'appello, quindi occhio perché a breve qualcosa potrebbe accadere. Pronti al 342 654 3210? Il regalo, il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Io ve l'ho detto, quindi state pronti. Pronti perché adesso torniamo indietro nel tempo. Che dite? Sì, 1989, M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, il secondo di oggi insieme, eccovi, 342-6543210, siete in tantissimi, vorrei potervi premiare tutti come vi dico sempre, ma solo un fortunello o una fortunella, ecco, per chi non ce l'ha fatta si giocherà, giocherete più tardi ancora con Giorgio, ma chi si porterà adesso a casa il parasole di M2O? Lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers? Lo scopriamo? E dai, va!
3: Play with us, Victoria, da San Giuliano Terme, Pisa.
2: Victoria, complimenti!

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.

Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: di follie in cucina ne leggiamo ogni giorno, ma questa supera ogni possibile fantasia. Il così definito panino dell'estate negli Stati Uniti, si chiama Chip Bag Sandwich, ma la cosa migliore è che non c'è il pane, cioè capisci, c'è un panino senza pane. In pratica è una busta di patatine, solo che in America ci stanno aggiungendo salumi, formaggi, lattuga, pomodoro, cipolla e altri condimenti. Mescolano tutto e quello che viene fuori dovrebbe essere un panino? Bah! Dicono si ispiri al classico panino italo-americano con salame, prosciutto, provolone e verdure. Ma tutto a posto? Cioè, cosa c'è? Niente, non c'entra niente. Tra l'altro negli Stati Uniti una cosa simile esisteva già da tempo. I Fritos sono delle chips di mais croccanti molto popolari negli Stati Uniti, appunto, dove vengono messi direttamente nel loro sacchetto, quindi c'è chili, formaggio e altri ingredienti. Trasformano questa confezione in una specie di piatto. Ma che piatto è? Vabbè, e contenti loro, contenti tutti.
1: M2O, more music.

0: pezzo del 2026, ma che sa tanto di anni 90. Ma che ne sai te che ci sei nato negli anni 90? Non te l'aspettavo.
1: Allora, subito accuse.
0: Eh sì, sono vecchia, lo so. Era un modo per dire che

0: tua età adesso vanno a dormire, perché d'altronde le tre. Buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi su M2O, pronti a ripartire con tre brani non stop.
1: L'estate di M2O su

0: Cambiare piani qua, eh. La persona che sta cantando su M2O si chiama Shaq. Trompetista è il titolo della canzone che chiude uno stop delle 3 del pomeriggio. Rapper olandese che prima curava, diciamo, uno stile più gangsta rap. Pistole, malavita, le pulzelle, sai, tutti questi discorsi. Poi ha cambiato completamente vita. Addirittura è diventato una sorta di comico, un personaggio televisivo che fa sia tanti programmi in TV, da quelle parti ovviamente, io non l'ho mai visto, ma anche dei film, cioè ora non voglio dire un po' alla Checco Zalone, però per capirci un po' quella roba lì. Quindi nella vita si può sempre cambiare. Cioè questo è l'insegnamento delle 3 e 7 minuti su M2O. C'è qualcuno all'ascolto che in questo momento, in questi anni, ha cambiato completamente vita, che può confermare o ribaltare il risultato come il miglior cooking show? Questa è la mia domanda. Siamo pronti a ripartire, dai, buon pomeriggio.
1: M2 Hot.

Angeles, dall'altra parte dell'oceano. È un trio tutto al femminile, proprio californiano, si chiamano Muna e questa è la loro canzone nuova dal titolo East Side Girl. M2 Hot, novità delle 3 del pomeriggio.

sabato pomeriggio 29, oh, l'ultimo sabato del mese peraltro, eh. Someone Who Needs Me è il titolo del brano. Arrivano un po' di conferme sul discorso reinventarsi nella vita al 342-654-3210. Messaggio di Riccardo che dice: da cesenatico, da impiegato di banca, adesso sono istruttore di tennis. Evidentemente aveva questa passione che ha lasciato lì per anni, poi ha rivisto la racchetta nell'armadio e ha detto: ma sai che, e alla fine funziona e noi siamo contenti.

Whatever Turns You On. Il titolo a suonare è Axwell, il cantante si chiama Bon e entrambi arrivano dalla Svezia, che è uno di quei paesi talmente affascinanti che sempre per il discorso magari la voglia di cambiare vita potrebbe arrivare da un momento all'altro, leggevo che in Svezia vivono 22.000 cittadini italiani che un giorno si sono svegliati, mollo tutto e non apro un ciringhito, vado a vivere in Svezia che mi sembra una buona idea. Ora mi sono presentato, buon pomeriggio, ciao a tutti.

0: Giorgio Dazzi qua su M2O finale 19.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

inglese, anzi cantautore inglese di origini, anche se adesso vive a Berlino, perché a quanto pare Berlino ci deve avere quelle vibes, come si dice ora, quelle vibes giuste per fare delle canzoni. Chris De Sorrandi, che mi sembra un gran bravo ragazzo, con Good Old Days, questa canzone, questo grande successo dell'estate del 2026, nel sabato pomeriggio di M2O, un po' nostalgico, dobbiamo dire la verità, Good Old Days. Però ecco, a proposito di nostalgia, la domanda è: vi ricordate il 1991? Uscivano tanti bei film, stavo guardando, tipo Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins e Jodie Foster, terrificante, va bene. C'era poi In Break con Keanu Reeves e Patrick Swayze, ma nascevano anche Ed Sheeran, Tyler, the Creator e Emma Watson, che è un po' sparita, evidentemente vittima del suo personaggio in Harry Potter. Nel 91 usciva anche questa canzone che ascoltiamo, This

0: canzone che riprende un po' il filone di prima, no? Parlavamo di cambiare vita, questa si chiama This Is Your Life. Questa è la tua vita, ma puoi sempre cambiarla se hai in tempo. Dal marzo del 1991, Le Banderas, duo tutto al femminile, protagonista dell'M2 Hold, quello delle 3:30 del sabato pomeriggio.
1: M2

leggendo è Blondish Vintage Culture, Josh Baker, Moshak, Peggy Goo, ma anche Pausa, ovvero quello che sta suonando su M2O. Tutti insieme erano con noi il weekend di Ferragosto alle Cave del Duca a Lecce in Puglia per il Panorama Festival, che M2O non se ne perde uno. E d'altronde ci siamo stati anche quest'anno. Quanti di voi erano con noi?

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: every day. All Weekend Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

è fidanzata oppure no. Ma tu sei fidanzata? E niente, e si va avanti così. Partenope! Mark and Cremons, Serena Brancale e The Colors su M2O, poco prima delle 4 del pomeriggio. Quindi ciao, buon pomeriggio, buon weekend. Sono Giorgio Dazzi, qua fino alle ore 19. E tra le notizie della settimana che sicuramente hanno entusiasmato di più il mondo c'è questo annuncio di questo parco a tema che costruiranno, non so tra quanto, che credo ci metteranno un po'. Lo faranno vicino a Parigi e sarà tutto a tema Dragon Ball. E io mi stavo chiedendo, ma perché non l'hanno fatto prima? Cioè, Dragon Ball sarà 40 anni? 30 anni che esiste? Soltanto nel 2026 fanno il parco a tema? Per quale tipo di motivo? Non lo so, però hanno trovato una location dove prima c'era un altro parco a tema, che però è chiuso nel 91, quindi voglio dire, di tempo ce l'hanno avuto per riflettere se occupare nuovamente sto terreno. Comunque, progetto gigantesco, 6 miliardi di euro con un'area che sarà di 500.000 metri quadrati con più di 30 attrazioni tutte a tema Dragon Ball, tra cui una montagna russa alta 70 metri. Vi faccio una domanda, ma sono soltanto io nel crescere che sono diventato uno che non farebbe mai una montagna russa a 70 metri o cosa?

0: comunque si può facilmente vincere dal testo. Coming Home è il titolo della canzone che stiamo ascoltando su M2O, suonata dagli Arbat, che sono due DJ che vengono dall'Ucraina, da Kiev, e cantata da John Martin, cantante svedese. Oh, pieno di svedesi. Pomeriggio del sabato su M2O, tra poco l'M2 Hit.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500.

0: Alto Ibrida Pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Allora fammi fare chiarezza. Sabato pomeriggio 29 di agosto, le 4 in punto. E allora buon pomeriggio e buon weekend. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire e come promesso lo facciamo con l'M2IT.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.
3: M2O.
0: M2IT.

anche da cantare. Lo diciamo spesso, ma è la verità. E la verità va detta prima o poi, eh. M28 The Italian Remix su M2O nel sabato pomeriggio. La prossima canzone che ascoltiamo si chiama In the City di Sam Smith insieme a Charlie XCX.

moglie e marito da pochi mesi, se non sbaglio. Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, del sabato pomeriggio su M2O, e sono una coppia come tante, normali da un punto di vista, ovvero sono famosi entrambi, quindi girano il mondo, però sono normali perché entrambi devono convivere uno con la paura dell'altro. Leggevo che lui ha il terrore di volare e che per raggiungere lei, che si trovava a Londra, ha dovuto prendere una nave, non so, da New York a Londra, una settimana di nave, e comunque un problema comune in tante coppie. Lei non ha paura, lui ha paura. Lui non ha paura, lei...

cantante che canta questa canzone, si chiama Absolutely, in arte, poi non credo all'anagrafe si chiami Absolutely, però insomma così si presenta molto bene e canta questa canzone di John Summit, DJ americano, dal titolo John Believe It, una bella novità di queste ultime settimane che noi da queste parti chiamiamo M2 Hot, novità delle 4 del sabato pomeriggio. Allora buon pomeriggio e buon weekend, ciao a tutti quelli che si fossero appena uniti, io sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 19.

ovviamente non voglio dire che non la conoscesse nessuno, però Bærum, città della Norvegia, era diciamo un po' più sotto traccia, finché non sono arrivati loro che vengono proprio da quella parte del mondo. I Rebausa con Magnetic, grande successo dell'estate, appena ascoltata su M2O nel sabato pomeriggio. Adesso Bad Bunny.

0: Potrebbe sembrare una canzone nuova, invece fa parte della sua preistoria, nel senso che prima del suo grande exploit degli ultimi anni ha una vita precedente. Bad Bunny dal 2020 con Da Kitty, titolo della canzone appena ascoltata. Nel sabato pomeriggio di M2O credevo fosse ancora in tour, invece no, ha finito il 22 di luglio in Belgio, a Bruxelles. Esotica come destinazione. Comunque, domanda secca: avete sempre provato a giocare al Play With Us ma non siete mai stati richiamati? Non avete mai vinto assolutamente niente? Tranquilli, tra poco è la vostra chance.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
7: Meredith
5: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: every day.
1: Solo hit
0: nel weekend di

White Girl Wasted. Sabato pomeriggio, M2O, una promessa è una promessa, un po' come il film di Chiara Schwarzenegger che lo faceva, quello degli anni 90. Comunque, per quanto ci riguarda, la promessa che rimarrà una promessa è che nella prossima mezz'ora giocheremo sicuramente al Play With Us, il gioco di M2O, un bel gioco che non dura poco e che porta sempre dei bei regali. Oggi io vi regalo tante belle cose, tipo il parasole di M2O, l'ambitissimo parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Quando sarà il momento giusto, un messaggio vocale al 342 654 3210. Il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us.

Questo progetto dal forte respiro internazionale, però prodotto tutto in Italia, un prodotto made in Italy come quelle che ormai non si vede più, I Black Box. Strike It Up, titolo dell'M2 Hold delle 4:30 del sabato pomeriggio.

Sandro Cavazza. Hold on me è il titolo della loro canzone. Le 4:36 minuti, allora due conferme. La prima è che entro le 5 giochiamo al Play With Us al 342-654-3210. La seconda conferma è che tra i grandi protagonisti della musica elettronica nel 2026 ci sono due ragazzi olandesi. Uno si chiama Jesse van der Heijden e l'altro è Oguzhan Güney. Insieme formano gli Another.

0: Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau P.
1: Solo su M2O.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Ci vuole Fiorentini.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Jazzy. Satisfy è il titolo della canzone in onda su M2O poco prima delle 5 del sabato pomeriggio. Ancora buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Concediamoci una piccola sbirciata per quanto riguarda il mondo del mercato immobiliare, perché la notizia di questi ultimi giorni ha due protagoniste incredibili. C'è Madonna, che praticamente ha messo gli occhi sulla villa di Angelina Jolie a Los Angeles. Per chi non avesse seguito le puntate precedenti, Angelina Jolie sono diversi anni che vuole vendere questa casa a Los Angeles, perché ormai ci sta da sola, perché non ha più voglia di abitarci, perché vuole trasferirsi in Europa o in Sud America, adesso non ricordo, però fatto sta che sono sicuro che stesse aspettando la maggiore età di almeno due figli, cosa che credo ormai sia successa, ormai sono degli adulti questi figli e quindi la casa è ufficialmente in vendita. Si dice che Madonna non sia andata a Los Angeles di persona a vedere questa casa, ma abbiano fatto il tour virtuale. Avete presente cos'è il tour virtuale? Cioè la videochiamata che ti faccio vedere la casa. Madonna, guarda, questa è la cucina. Madonna, guarda, questo è il beautiful living room. Insomma, sono 1000 metri quadrati di superficie abitabile su un terreno di circa 8000, quindi insomma una cosa incredibile. C'è una biblioteca che Angelina Jolie rivendica, forse è la cosa che gli dispiacerebbe di più lasciare, perché aveva fatto costruire addirittura una scala mobile per raggiungere i libri più alti, una cosa tipo Hogwarts praticamente. E poi vabbè, piscina, dependance, palestra e altre 1000 cose che hanno in casa i ricchi. L'aveva comprata nel 2017 per 24 milioni e oggi nel 2026 la rivende a

M2O. Play with us. Play with us.

0: Finalmente lo stavano aspettando, lo stavamo aspettando tutti, il Play With Us, il gioco di M2O che porta sempre dei regali meravigliosi. Oggi vi regalo l'ambitissimo parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Si gioca come sempre al 342-654-3210. Più fortunata, chi sei?
1: Play With Us, Donatella da Gambassi Terme.

0: canzone più sensuale degli ultimi anni è questa qua, All Natural. A cantarla è Rita Ora, che è venuta anche a trovarci nei mesi scorsi. Ritrovate la sua intervista sul nostro canale YouTube di Radio M2O.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: M2O Cinema.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Lavoratori, viaggiatori, vacanzieri, pochi secondi alle 5. Buon pomeriggio, buon weekend. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire su M2O.
10: L'estate di M2O suona così.

0: titolo della canzone che chiude lo stop delle 5 del pomeriggio, Justin Bieber, del quale stavo leggendo, se ne leggono sia di cotti sia di crudi ogni giorno per quanto riguarda sto ragazzo. Adesso con il suo brand vuole lanciare addirittura un MP3 che strizza l'occhio alla nostalgia per gli anni 90-2000, quindi con un piccolo schermo, con dei piccoli tasti, e c'entreranno tre canzoni ormai, ma se lo fa Justin Bieber allora va tutto bene. Buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, adesso una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani, the hits of tomorrow. Oggi, today, M2 Hot.
2: M2 Hot. I miss you.

0: È così che si chiama la canzone Jax Jones su M2O alle 5:21 del sabato pomeriggio. E quando arriva il weekend, da queste parti ci sono anche grandi appuntamenti immancabili, come quello per esempio di 1212, con la storia del rap in Italia, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton, alle 19 come sempre con Wad, che ovviamente salutiamo. Puntate riascoltabili anche sul nostro sito e sull'app, che credo abbiate già scaricato comunque.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

make my life so sweet. Whisper è il titolo della canzone, Joel Curry, in onda su M2A. Joel Curry, detto anche, da chi lo conosce, l'orgoglio di tutte le palestre dell'Inghilterra. Non so se avete avuto modo di vedere ultimamente la sua forma fisica, in una parola, invidiabile. Allora, buon pomeriggio. Vi ricordate il 1989? Era l'anno, per esempio, tra le tante cose, di Batman di Tim Burton, quello con Michael Keaton e Jack Nicholson che faceva il Joker con la boccona, oppure dell'attimo fuggente con Robin Williams, ma sempre quell'anno nascevano persone tipo Taylor Swift e Harry Potter, anzi Daniel Radcliffe. Lo stesso anno usciva questa canzone che ascoltiamo in quanto M2 Old dal titolo Street Tough. M2 Old. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

risale di addirittura 11 anni fa, usciva nel novembre del 2015 Take Me Home di Jess Glynn, in questa versione decisamente più accelerata dal DJ Tiesto che abbiamo appena ascoltato alle 5 e mezzo del sabato pomeriggio in diretta su M2O. Allora, buon pomeriggio e buon weekend a tutti quelli che ci avessero appena raggiunto. Io mi ripresento, ciao, sono Giorgio Razzi e tra i grandi successi di queste ultime settimane dobbiamo segnalare in assoluto questa che si chiama Mi Chico.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it. M2O
1: 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

perfetta per chi ama fischiettare questa canzone. Senti, senti. Ocean House è il titolo, loro sono i Jubel, poco prima delle 18 del sabato pomeriggio in diretta su M2O. Ancora buon pomeriggio e buon weekend. Oggi fammi vedere, è il 29 di agosto e per chi se la fosse persa, oggi è un compleanno importante, diciamo, vabbè, diciamo di sì, perché oggi nasceva Netflix 29 anni fa, è ancora una giovane ragazza under 30, però in questi 29 anni ne ha fatte

tante di cose, no? E intanto stavo leggendo che nacque come noleggio di DVD, cioè li mandava un po' in giro per l'America e poi è diventata quella che conosciamo oggi. Comunque ci tiene molto alle statistiche la signora Netflix e aggiorna quotidianamente le proprie statistiche, e quindi ovviamente esiste la classifica aggiornata delle serie televisive Netflix più viste di sempre in tutto il mondo. C'è un piccolo podio che vi vado a leggere velocemente. Al terzo posto c'è la quarta stagione di Stranger Things, che ora sinceramente su due piedi non mi ricordo quale sia, però sono tutte belle, quindi la quarta è sicuramente bella. Al secondo posto c'è Adolescence, quella serie britannica molto cupa, molto insomma anche drammatica, però bella, ne parlavano tutti l'anno scorso. E al primo posto delle serie Netflix più viste al mondo in questi 29 anni c'è la prima stagione di Wednesday, la storia di Mercoledì Adams, appunto la più vista di sempre. C'è anche un minutaggio, è stata vista per un totale di 1.718.000.000 di ore in tutto il mondo. Io non l'ho mai vista.

I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, riprese modificate dai Cube Guys, la loro versione, quella che abbiamo appena ascoltato su M2O, dove adesso suoniamo forse la mia preferita del momento, Swedish House Mafia.

0: canzone quest'estate ci ha regalato la signora Peggy Gou in collaborazione con la sudafricana Ivor Star. Si chiama Woman su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma quindi, che ore si sono fatte? Pochi secondi alle ore 18. Allora buon pomeriggio, buon weekend ancora. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua per un'altra rete insieme. Dai, ripartiamo, ci sono tre brani non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

canzone si chiama così, canzone del 2021, La mamà della mamma. E l'Alfa con tutta la sua gang, Kings, re indiscussi della musica latina, però poi alla fine sono rimasti quei nipotini col cuore tenero, perché la mamma della mamma della mamma della mamma a casa mia è la nonna, no? Cioè la, no, la mamma della mamma è la nonna. Salutiamo allora, guarda, ci tengo veramente tanto a salutare adesso alle 6 e 8 minuti di sabato 29 di agosto tutte le nonne che ascoltano M2O, e intendo anche le nonne più giovani, magari quelle, le nonne che sono diventate nonne da, non lo so, un anno, le nonne anche quelle più giovani, dai. Buonasera a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle ore 19, adesso ripartiamo perché abbiamo una canzone nuova dei The Bowser.

ai tempi quando uscì questa canzone era il 2015 e tutti anche giustamente in Italia eravamo convinti che Lucas Graham, la firma dietro questa canzone, fosse il nome del solista, fosse il nome di un cantante. Invece no, una band che si chiama Nome e Cognome. Band peraltro danese con Seven Years e questa è la canzone ascoltata su M2O alle 6 e 17 minuti del sabato pomeriggio. Un bel sabato pomeriggio, guarda dalla finestra, mi sembra... Sì, non ci possiamo lamentare. Neanche ci vogliamo lamentare con questa canzone che ascoltiamo ora, DJ francese che riprende Show Me Love di Robin S. Il titolo è I Need a Sign.

0: sicuramente una canzone che ne va a riprendere un'altra, un'altra degli anni 90, precisamente del 93, di Robin S, Show Me Love. In questo caso il DJ francese LB1 ha riportato al presente nel 2026 con il titolo I Need a Sign. Canzone appena ascoltata su M2O alle 6:20 del sabato pomeriggio. Certo che non ce ne andremo se non abbiamo giocato prima un altro Play With Us, quindi salvate il numero 342-654-3210. Quando sarà il momento vi regalo tutti i gadgets di M2O. Non dovete far altro che inviare un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero che nel frattempo non è cambiato, ovvero Play With Us.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ric-

0: scarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

I'm Feeling Good, la canzone di Nina Simone con questo remix di Joel Corry su M2O. Tanti appuntamenti, ricordo che dobbiamo ancora giocare un Play With Us. Tra pochissimo invece torniamo indietro nel tempo di 26 anni per un M2 Old dal 2000. Prima però c'è la redazione, ascoltiamo le ultime news.

0: Él è ricoverato in gravissime condizioni in un ospedale di Cuba dove si trovava per realizzare un reportage. Il ricovero d'urgenza dopo un forte mal di testa e un conseguente malore. Continua a crescere il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 669 i morti e oltre 3.000 i dispersi. Pioggia di droni alle porte di Kiev. Sono almeno 37 i morti in un raid russo su un magazzino di esplosivi e munizioni dell'esercito. Lo sport e la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del GP di Aragona. Alle sue spalle il fratello Alexander e Marco Bezzecchi, che domani partirà dalla pole. E il calcio, sono 4 i match della seconda giornata di campionato che si giocano stasera. In questi minuti scendono in campo Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, Sassuolo, Torino. Alle 20.45 Juventus, Parma. E ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: I cieli torneranno pressoché sereni da nord a sud nelle prossime ore. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutto il paese, nel pomeriggio non sono attese variazioni, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. È tutto con il meteo.it, una buona serata.

la Parigi, la città dell'amour, in questo amour di sabato pomeriggio insieme. Confermo al 342-654-3210, giocheremo al Play With Us sicuramente entro le ore 19. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee di M2O e tutti gli stickers di M2O. Ma meglio di così, no?

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

poco prima delle ore 19 del sabato pomeriggio, che sta diventando sabato sera, quindi buonasera, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua anche per ricordarvi che domani iniziamo ufficialmente con il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Porteremo il format che tutti conoscete, che avete conosciuto magari nei mesi scorsi, questa volta in quanto primo soft clubbing targato Volkswagen. Il format rimane quello, colazione e musica elettronica alla luce del sole, all'aria aperta, perché saremo in piedi dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio, e come dicevo domani iniziamo prima tappa, domani domenica 30 agosto a Riccione in Piazza Le Roma suoneranno i Kiss and Fly, Nicola Zucchi e Viti Lucchi. Per quanto riguarda le successive tappe ve le dico al volo: sabato 5 settembre Bari, domenica 6 settembre Pescara, sabato 12 di settembre Genova e domenica 13 settembre invece saremo a Milano nel piazzale della stazione centrale. Assolutamente sì, tutti questi eventi sono totalmente gratuiti, dobbiamo soltanto iscriverci tramite la piattaforma Dice, che si scrive dice ma si legge Dice. Per tutte le altre info vi rimando sul nostro sito www.m2o.it. Ci vediamo domani.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma non potevamo certo andarcene senza prima aver giocato al Play with us. D'altronde l'avevamo promesso, eccolo qua. Il Play with us di M2O, il gioco di M2O che porta il regalo delle belle cose. Adesso vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers, tutti gli adesivi di M2O. Giochiamo come sempre al 342-654-3210. Più fortunata, chi sei?
3: Play with us, Barbara da Pordenone.
2: Brava Barbara, doppio bacio allora, tutta Pordenone.

0: canzone nuova per lui che si chiama Love Sober. L'ultima tra quelle che vi suono io per quanto riguarda questa sera. Ci sentiamo domani. Adesso c'è 1212, state bene, arrivederci.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ogni weekend, ogni sabato, ogni domenica, anche in estate, M2O baby, sono Wad, è l'ultimo weekend di agosto baby. E poi non è finita l'estate, però insomma la direzione è un po' quella. Intanto però gustatevi questo weekend, noi siamo sempre stati qui, in the place to be, con nuove puntate ovviamente. Tipo che se siete pronti ne cominciamo un'altra. Let's go. 1, 2, 1, 2. Yeah. M2O.

0: abbiamo fatto una puntata bella e importante con Amy Schilla. È sempre bello e importante quando viene Amy Schilla, perché è uno dei pochi artisti italiani che non ha difficoltà ad esporsi su qualsiasi tema. E quindi di quella puntata, che potete vedere e sentire su YouTube o Spotify, basterebbe prendere un momento a caso. Ok, vai, mettiamolo. 1-2-1-2
1: Exclusive. A me è capitato di avere un'insicurezza magari riguardo a un, che ne so, un periodo della mia carriera, e trovare il bastardo proprio che mi prende proprio lì, e magari non gli rispondo, non me la prendo, però mi faccio il pensiero, dico, ma se mi ha detto questa roba forse perché la mia incertezza era,
2: certo,
1: cioè la mia insicurezza era fondata. In realtà non è quasi mai così, però
2: pensa all'effetto che può avere questo su un teenager.
1: Io lo dico sempre, dico, io, Max, ma anche voi che alla fine comunque siete esposti, cioè anche te comunque ti sei preso parecchio hating nel tempo, no? Cioè comunque abbiamo in qualche modo le spalle larghe, perché siamo abituati. Cioè io da quando sono un ragazzino che la gente mi insulta su internet, io, si apre i DM, io tutti i giorni c'è qualcuno che mi dice qualcosa di fastidioso comunque, no, da sempre. Quindi ripeto, è per quello che poi ci fai il callo, non ci fai più l'abitudine. Però dico, un ragazzino, soprattutto nell'epoca di oggi in cui non c'è una parola buona per niente nessuno, cioè non voglio fare, come dire, il politicamente corretto, perché non lo sono e lo sanno tutti, però che ne so, se apri un qualsiasi TikTok, Reel,

0: virale, che ha come tema l'obesità piuttosto che la, una qualsiasi
1: un tema sensibile.
0: Sì, non, anche, pur non essendo meme, cioè sotto comunque trovi sempre o commenti tipo di sfottò o, o proprio a volte proprio dei commenti brutti che dico, cioè non va bene che internet sia così democratico nei confronti di tutti, perché va bene che tutti hanno diritto di parola, però alcuni scrivono veramente delle robe pesanti che dico, guarda che se questa cosa la scrivi alla persona eccessivamente sensibile potresti ottenere degli effetti collaterali dentro quella persona
1: pesanti,
0: molto pesanti, quindi non lo so, sta un po' sfuggendo di mano questa cosa. 1 2 1 2 M2O. Yeah. Yeah.

Pop da South Central Los Angeles nei primi anni 90, è lì che è nato il progetto The Far Side, che fu anche il terreno di azione in cui nacque, da un punto di vista musicale intendo, Jay Dilla, diventato poi negli anni uno dei producer più importanti, visionari nella storia del rap, purtroppo scomparso troppo tempo fa. Manca tantissimo la musica di oggi un producer tipo Jay Dilla.

0: Shiva Geolier. Lo fanno sempre bene assieme. Bad, bad, bad su M2O. 1, 2, 1, 2, M2O. This
1: is for you. Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Yeah.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sempre in arco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: allora siamo in pericolo.
1: Sotto controllo, sotto controllo. Il mio amico Fresh Mula, che qualche giorno fa ha aperto il concerto italiano di Tyler the Creator. Grandissimo gol per lui. Quando è venuto a trovarci un paio di mesi fa, non lo sapeva ancora. Però è una puntata molto bella, anche abbastanza politica, quella lì. Su YouTube e Spotify cerca Exclusive con Fresh Mula.
2: 1-2-1-2 Exclusive. Le pop star tipo Jovanotti, sempre attenti ai newcomers. Le rap star italiane ti hanno dato supporto?
3: No, bravo.
4: Beh, ma definiamo rap star italiano.
3: Ma nel senso, in realtà, ti dico, Nitro

0: Nerone.
1: Esempio, Nitro,
0: sì.
1: Nitro, Nerone neanche scritto, Nerone mi ha supportato.
2: Non ci credo,
1: però,
2: scrivi a tutti.
1: Però
2: scrivi.
1: Nitro, ma perché magari non gli piace la roba, ma ci sta, non è che deve piacerti. Cioè, nel senso, ma io sono uno dell'idea che io
3: ogni
1: sono...
3: volta che viene un rapper mi tirano dentro a me. Tu a lui mi hai chiesto la strada,
1: ma ci mancherebbe, ma non è mica... Che cazzo vuol dire? Cioè, ma Nerone lo rispetto tantissimo uguale, cioè non è che c'è niente di male, capito, no? Però cioè, io sono dell'idea anche che nessuno cioè, deve sentirsi obbligato. Poi ci sono state delle rap star vere che mi hanno supportato in questo momento, mi stanno mostrando rispetto, eccetera. Cioè non è che è dovuto a qualcuno. Cioè se qualcuno gli piace la mia roba, bella, se io posso anche essere primo in classifica, che se non ti piace la roba, bro, cioè io lo capisco, io ti rispetto per il fatto che a te non piaccia la roba. Poi tipo c'è Nitro, che lui per me cioè, è una vera rap star, capito? Cioè lui veramente per me è quello che... Cioè uno di quelli che proprio...
0: Spacca.
1: Cioè ha cambiato la musica in Italia. Lui mi ha mostrato supporto pure quando non c'era la vision di tutta la roba che sto facendo ora. E quello è un altro tipo di rispetto ancora, capito? Perché è un rispetto assurdo. Cioè dico, tu magari hai visto la vision in me senza che neanche io l'avessi vista. M2O 1 2 1 2 If you are

0: dopo il successo di questa canzone di Drake, per chiedere scusa a tutte le Janis d'America, a quanto pare, ha cominciato da New York, ha mandato un invito per un party a tutte le ragazze che di nome fanno Janis, perché in questa canzone ne parla male di una. Janis, shut the fuck up.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
12: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.

0: Tormento. C'è anche Ernia in questo pezzo, entrambi li abbiamo visti sul palco del 1212 Celebration ormai 2 mesi, forse 3 quasi fa, all'Arco della Pace, entrambi i nostri ospiti in exclusive il nostro podcast. Prendi la puntata di Ernia se vuoi e beccati sto pezzo, beccati questo passaggio di Ernia.
1: 1212 Exclusive.
2: Con Charlie Charles com'è stato lavorarci?
3: Allora, inizialmente è duro perché lui ti fa fare le voci all'infinito.
4: Oh sì.
3: Fa le voci all'infinito, dopo 2 ore che stai facendo la stessa strofa, ti dice perfetto. Tu dici cazzo è finito. Adesso le rifai tutte così.
4: Ah, wow.
3: Io il primo periodo impazzivo. Perché dicevo, no, non ho capito, cioè tu mi hai detto perfetto. No, così ne abbiamo di più. Così ne abbiamo di più e adesso che hai trovato la quadra giusta, puoi farla solo meglio. E quindi ricominciavi il giro.
4: Se tipo fra 2 o 3 anni fai un disco nuovo, decidi che torni in studio, non c'è Charlie, c'è un'altra persona.
3: No.
4: Modus operandi di Charlie? Fai tutte le voci per sempre. Quindi ti ha sbloccato una nuova...
3: Faccio fare questa cosa qui. Basta. Gli dico adesso tu stai in studio e tu ascolti all'infinito me che faccio la voce. Cioè, dopo un mese io ero già finito. Dopo un mese abbiamo litigato proprio io ero già finito.
2: Certo.
3: Tutti giù.
4: C'è lo spazzolino lì come quando inizi una nuova relazione con qualcuno, diciamo là un po' di vestiti.
3: Mangiavamo, pranzo, cena.
4: Capito.
2: Orari tipo da ufficio o anche nottate passate a registrare?
3: No, anche nottate, perché loro sono più notturni di me. Okay. Sì, sì. Okay. Io a mezzanotte me ne andavo.
2: Ok.
3: Ragazzi, io ho la ragazza incinta a casa. Li saluto.
2: Loro continuavano fino alle 6 a riascoltare all'infinito.
3: Sì, all'infinito, a toccare, a riaprire, a rifare.
5: 1212 Yeah. M2O. Go down, baby. Yeah.

Madame. Wow, volevo capire, pezzo incredible assieme a Marra. Ormai ci siamo, manca sempre meno al doppio live di Santeria, live in partnership con M2O e Radio DJ, Marra, Gue, non vediamo l'ora. Questo è un classico dell'R&B di una girl band che poi purtroppo per motivi di vita si è un po' sgretolata. Adesso le due che ancora esistono delle TLC girano. Avevano annunciato anche una data italiana qualche mese fa che poi è stata annullata. Le TLC.

0: in my soul.
1: Hey, come on, come on,
0: come on, come on.
1: Show 'em.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Come on, come on. Show up. Grandissima Chaka Khan. Chaka con Snoop Dogg. Chaka Khan che deve moltissimo a Stevie Wonder, perché fu Stevie Wonder a scrivere la canzone che poi la rese famosa, cioè Tell Me Something Good con il Rufus. È la canzone che portò Chaka Khan a vincere il suo primo Grammy Awards, ne vincerà molti altri dopo grazie a Ain't Nobody, a tutte le altre hit. È tornata Chaka Khan.
3: This is for you.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

che esisto. Sono un demone, non un paro Cristo. La guardo mentre fa le valigie. Io non parlo mentre fumo, lei si gira e mi dice che sono una merda e lo dicono anche le sue amiche. Fanculo le tue amiche, fa risponde, faccio il doppio fatica. Cocaina

0: Dark Polo Gang, ciò che resta, Pyrex, Side Baby, da un album di Pyrex con tantissimi guest, tra cui anche Sfera Ebbasta, album che ci ha raccontato nel nostro podcast exclusive su Spotify e YouTube, cerca la puntata con Pyrex. 1-2-1-2
1: exclusive. C'è un mito da sfatare sulla dark, è arrivato il momento di farlo. C'è un grande non è vero che
2: guarda, l'altro giorno mi hanno chiesto una cosa di un po' dei figli di papà che non è vera, è più che una questione di contesto culturale, perché comunque Roma è una città immensa, la capitale è comunque una capitale europea e tutto quanto, quindi noi siamo cresciuti in un contesto dove eravamo amici del criminale, quello che ha fatto l'omicidio, però anche del nobile, del principe. Cioè, io ho avuto gente in classe che veniva magari dalle periferie più lontane dal centro, ma anche c'avevo gente nobile, di famiglie nobili, di quelle pesanti, no? Perché comunque nel centro capita di tutto. E il centro di Roma non vuol dire per forza, insomma, essere ricco o benestante, è il centro della capitale europea. Quindi penso questo, guarda, io l'ho sempre trovato proprio un cliché davvero stupido, anche all'inizio. Cioè, poi noi non ci ha mai fatto effetto, però questa qua è un po' la cosa che dicevano tutti.
1: Un grande non è vero, cioè non è vero che siete figli di papà. 1-2-1-2 Grr. What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor?

0: Beautiful.
1: That's right. Personaggio clamoroso, DJ Khaled. Un mesetto fa è stato di nuovo ospite al programma di Jimmy Fallon, uno dei programmi più importanti della televisione americana. È Jimmy Fallon che non fa soltanto delle interviste, ma ci mette sempre dei giochi, delle challenge o dei momenti che poi arrivano anche a noi qui nel continente europeo. Con DJ Khaled un mesetto fa gli ha regalato la più grande targhetta di certificazione, tipo 80 milioni di non so quanti stream o copie vendute, che era gigante, tipo 3 metri di quadro. Immaginate un quadro di 3 metri, forse anche di più, forse un 5 metri, insomma enorme. Un po' come è enorme il timbro vocale di DJ Khaled.

0: Non cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.
1: No, visiera becco. Come mi è capitato già di dire in una clip che abbiamo pubblicato sui social di M2O qualche mese fa, è questa, lo so che è una dichiarazione forte, però qualcuno deve pur farle queste dichiarazioni forti, no? Visiera becco di Sfera Ebbasta, e chi frequenta i club ancora oggi lo sa, è un classico, questo pezzo è un classico. Ed è la Bohemian Rhapsody della trap italiana, secondo me. Voi cosa ne pensate? Non storcete il naso, ditecelo, in qualche modo arrivate a noi con un parere su questo, lasciate un commento qui sotto, sotto l'autoradio. Visiera becco di Sfera Ebbasta, la Bohemian Rhapsody della trap italiana.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: Let me tell you what's about to take place.
7: One, two, one, two.
8: Turn me up.

0: Exclusive. Parliamo di uno dei rapper hardcore di questa generazione, molto seguito da Roma. Abbiamo parlato anche molto di Roma. La puntata la potete vedere o sentire su YouTube e Spotify. Cercate Exclusive con 3X. Ecco un pezzo. 1-2-1-2
1: Exclusive. Dico tutti primo, eppure ricordo David solo come un cane, mi diceva non mollo, perché l'ultimo periodo stavo spesso a casa sua e stava spesso solo. Nel senso, quindi mi ricordo anche che quei fan ce l'aveva a morte quel periodo, cioè diceva ma perché non capiscono, perché non, poi vogliono questo, poi non seguono questo, poi e nonostante stesse male, comunque
2: era viscerale,
1: sì.
3: Però solo intendevi questo, no? Cioè oggi, dopo la morte, dopo il 2016, giusto, grandi tributi, come giusto che sia, però quello che tu intendi è negli ultimi tempi lui era solo.
1: Sì, ma ti parlo anche a livello di pubblico, credo.

cioè era, lui la soffriva tanto questa cosa l'ultimo periodo, almeno per come l'ho vista io, eh. Però mi ricordo che noi facevamo diverse date insieme, poi lo andai a trovare a casa diverse volte e stava così. M2O 1 2 1 2.

prima dicevo che Visiera Becco è la Bohemian Rhapsody della trap italiana, questa di Travis Scott probabilmente è la Bohemian Rhapsody della trap americana. Goosebumps.

0: ADM2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: anche Elea è stata nostra ospite al 1212 Celebration. Non lo dimentichiamo, internet non dimentica. Internet non dimentica anche una puntata molto intensa con Elea in exclusive, che è il podcast di 1212. Ecco un piccolo passaggio della chiacchierata con Elea.
1: 1212 exclusive.
2: GPT non riuscirà mai a fare il rap bene, perché lo farebbe bene. No, oggi non tutti chiudono le rime, no? Proprio da un punto di vista stilistico.
3: Ma la roba figa è quella, cioè che ognuno personalizza.
4: Volete,
3: cioè,
4: sapere come la penso a riguardo?
3: No,
2: no. Dai, dai, no. Rubrica chi non
4: di
2: chiude
4: chi non
2: le
4: fa
2: rime.
4: Le rime.
2: Vai.
4: No.
2: Però è così.
3: Però, cioè, è come dire.
4: Chiamati rapper allora, no?
2: E lo fanno, no?
4: Ho capito. Allora, da oggi il salumiere vende solo pesce. Continuiamo a chiamarlo salumiere, no?
2: Cioè. Beh, però, cioè, è difficile da accettare, però, cioè, ormai i rapper non tutti fanno le rime, anche quelli che spaccano. È proprio diventato una cifra stilistica. Non

Sick Shit, sarebbe un M2 Old questo qua. In estate buttiamo tutto dentro, ok? Tutto mega mix, nel senso di novità, futuro e anche un bel po' di nostalgia che ogni tanto è necessaria, soprattutto se il pezzo nostalgico si chiama Gangsta's Paradise ed è di Coolio.

Anna è la title track. Si chiama così l'album di Anna, Million Dollar Baby, uscito ormai un mese e mezzo fa quasi, ed è l'ultima di 1212 di oggi. Appuntamento a quando? A presto, noi siamo qui ogni weekend, 19:21 ogni sabato e domenica su M2O. Ciao a tutti da Watt.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: M2O, Hot Summer.
6: Hot Summer.
5: L'estate su M2O suona così.
7: Hot Summer.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore

0: monitor Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

0: summer.
1: M2O Hot Summer. L'estate di M2O suona così.

0: Summer. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e

Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com. M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.

0: De Cari, ehi, Maria uno sessi, Roveni.
1: M2 Hot Summer. More music.
2: Più musica.

0: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Questa è la Hot Summer di M2O.
5: Hot Summer.
6: Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga.
7: Che rima confusa!

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2.
4: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
6: Hey, hey, put it all the way up.
7: Oh my god, Jess, can I try on your glasses?

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
0: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Best electronic music.
8: Electronic music.
9: You're listening to Dance With Us.
10: Best DJs.
11: Dance With Us.
12: Be a part of the musical transformation. Transformation.
13: Dance With Us.
14: Move into the sound.
15: Please welcome.
16: Coming up next.
17: Nothing but the hottest

0: 2, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione

0: Una premi passa Enel, ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: M2O. You're listening to Dance With Us.
8: Dance With Us.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.
11: Dance With Us.
12: Move into the sound.
13: Please welcome.
14: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: You're listening to Dance with Us.
1: Dance with us.
10: Be a part of the musical transformation.
11: I love

wait, wait.

0: You were listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire al